sabì di spette, le freghette, le furcine. Sant'Antonio non se ingaglia, gulli mano se le magna.

0: Cacciatore Gaetano.
1: Chissà la storia di Lucacciatore Gaetano. Lucacciatore Gaetano, andando si è spasso con lo suo cano. E incontrò sina coccia de Cristiano. Dai carbonieri la portò.
2: E la portò, e la portò, e la portò, portò, portò, e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò.
1: Lu capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezze matte. Dice a Lucacciatore Gaetano, tu sei l'unica testimone di questa coccia de Cristiano, senza lo trunco.
2: E lo trunco, e lo trunco, e lo trunco, trunco, trunco, e lo trunco.
1: La Vergine Santissima alleva di veluca pielle, a rimette di veluca pielle, una grandi grazia li faccio.
2: E li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio, e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio.
1: Dice talu capitano degli carbonieri, sazio più sicuri che lo terribili piccaturini nel Lucacciatore Gaetano anco si teneva una coccia de Cristiano, ma no. Dice talu capitano degli carbonieri, oh bravissima Vergine Maria, sempre vergine con rispetto parlando, diceste cosa santa di grandissimo valore, accompagnami subito a stendere regolarissimo verbali alla questura. E la Vergine ci andò,
2: e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò.
1: Appena sintati alla questura e stenduto regolarismo verbali, lu capitane dicette documenta. Dicette la Vergine Maria, non gini tenghe. E lu capitane si inceppò.
2: E si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, ceppò, ceppò, si inceppò, si inceppò, si inceppò, ceppò, ceppò.
1: Allora lo capitano di tutti quanti, il capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, dice talò inceppatissimo capitano di lui, regolarissimo verbali, testa grossa de nuca pruno, come ti ispira, de chiama la Vergine Maria, comunica testimonia che senza me non ho qualche guaio, c'è combina. Meglio lasciare in giro un'anima fetente d'assassino che tanto sapessi già quanta in giro ce ne stanno. E lo cristiano se salvò.
2: E se salvò, e se salvò, e se salvò, salvò, salvò, e se salvò, e se salvò.
1: Se salvò, salvò, salvò.
3: ממש, ממש, ממש כיף להם שמה. אלה היו כמה שירים עממיים של צפון איטליה, שמענו אותם עם גרופו פדאנו די פיאדנה, ואם נספיק אולי נשמע משם עוד משהו מאוחר יותר, לא יודע אם יישאר לנו זמן, אבל נקווה. בינתיים נחזור אל האופרה ונשמע שוב אחד הלהיטים הגדולים, קאסטה דיבה, מתוך נורמה של בליני, נורמה הכהנת הגלית של אלת הירח, מתפללת אל האלה הבתולית, אל קאסטה דיבה, שתשכין שלום בין בני עמה לבין הרומאים, ועמה לא כל כך יודע שבעצם יש לה כל מיני עניינים עם הרומאים בינתיים, והכל נגמר רע מאוד. בואו נשמע את זה עם צ'צ'יליה ברטולי.